Ana Magale, Pelvera, Palavera, Pavana Magale, Adus Tapatali, Tupu, Pavana, Pelu, Stomala, Pavana, Pavoli, Elu, Pavana, Pavana, Pacatama, Pavana, Pavana, Tapa, Pavana, Opamoli, Pavana, Pavana, Pavana, Tamapolea, Tugama, Tomamoli, Pavana, Pavana, Opamoli, Opamolea, Tamala, Ralamata, Mapo, Mapo.